0: Non sei internazionale, un bianco, un buono, Gemini. Hai
1: cinto un altro. Sorcella.
0: No, ma comunque, ho un cacchio guardando. No, non
2: sento. Non si può fare
0: cacchio. Non si può fare cacchio. Non si può fare cacchio. Non si può fare cacchio. Guys, I'm coming back. I'm sorry, I'm in trouble.